0: farei scoprire il più bel tempo della primavera. La primavera dell'amore.
1: Zawsze po 19:00. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready, ready, ready, ready. 100% imprezowych hitów.